vostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo.